0: 105,9.
1: A melhor. A melhor. E ponto.
2: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore, My Symphony of Love.